0: 90 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

ogni volta, ma che ci ragguagliano sulla situazione commerciale delle vendite proprio nel periodo in cui stiamo parlando, ma di tanto tempo fa. Adesso ci occupiamo della Hit Parade pubblicata alla metà di giugno del 1960, quindi una sberla di tempo fa. All'ascolto penso di avere ancora qualcuno che ha resistito e che si ricorda perfettamente che cosa accadeva, quindi si ricorderà senz'altro che la Hit Parade aveva al suo interno Umberto Bindi, Pat Boone, Adriano Celentano, Caterina Valente, Paul Anka, citati così in ordine sparso, e che aveva però una sua corrispondente negli Stati Uniti. Eh sì, perché succedeva qualcosa anche da quelle parti, e noi spesso e volentieri all'interno del nostro appuntamento trasvoliamo e andiamo ad ascoltare canzoni che arrivano dalla Top 100 americana. Ed è la prima canzone che andiamo ad ascoltare. Siamo insieme ad un gruppo che collabora con Elvis Presley già dalla metà degli anni 50, è diventato autore anche dei suoi stessi cori all'interno delle sue canzoni, e Elvis Presley ne ha tratto parecchio vantaggio dalla collaborazione. Si chiamano Jordan Airs e avevano in classifica negli Stati Uniti questa bellissima canzone dal titolo Fame and Fortune. Elvis Presley con Jordan Airs.

un po' troppo lungo, ma comunque vi consiglio di andare a fare le vostre ricerche attraverso lo smartphone che tenete prepotentemente tra le mani, e con questo avete accesso a tutte le informazioni che vi servono, compreso la possibilità di ascoltare Radio 60 70 80, come dicevo in apertura, con l'applicazione di Radio Studio Più. All'interno c'è una paginetta dedicata al nostro canale dove potete scoprire giorno per giorno i nostri appuntamenti. Questo che si sta per chiudere è quello dedicato all'Hate Parade del passato. Noi ci risentiremo fra un'ora circa, mi raccomando, puntuali.

Avete fatto i vostri bagagli perché si va in estate, quella del 1970, cari amici ascoltatori di Radio 60-70-80. Benvenuti all'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa con Bruno Righetti. Solo 10 minuti, due canzoni, ma dei flashback davvero interessanti. Siamo alla metà del mese di giugno del 1970. La classifica italiana aveva al primo posto una canzone di un gruppo capitanato da Demis Rousseau, quindi ne ascolteremo più tardi, quindi aveva i Beatles di Let It Be al punto numero 2, Jean-François Michel di Fiori Bianchi per te e quindi anche Nicola Di Bari, John Lennon che cominciava il suo percorso insieme alla Plastic Ono Band, quindi Gianni Morandi e Shocking Blue, i Dick Dick e Albano e Romina Power. Questo era il quadro della classifica italiana, che però alla posizione numero 4 aveva una canzone che verrà più tardi ripresa dai nostri Dick Dick e resa veramente popolare qui in Italia, ma l'originale era di Michel Delpech e era White is White. Così gli anni 70 volano più veloci della luce, noi li lasciamo dietro le nostre spalle, continuiamo il nostro percorso e ci ritiriamo negli archivi a recuperare un altro paio di vinili da spolverare e da riproporre alla vostra attenzione. Vi lasciamo insieme alla grande regia di Radio 60-70-80 che vi accompagnerà per tutta la vostra giornata, se lo vorrete, con le migliori estrazioni da questi 30 anni di grande musica. A tra poco.

giorni, qualche anno fa, era il 1980, quindi noi ci andiamo ad occupare di una classifica davvero importante, quella che dalle nostre parti aveva al primo posto un pezzo strepitoso dal titolo Video Killed the Radio Star dei Buggles, che segnano praticamente l'inizio di un nuovo mondo per tutto il business musicale di tutto il pianeta. Cambiano le regole, arrivano i videoclips e quindi tutto questo viene a stravolgere quello che fino ad allora aveva tranquillamente condotto il percorso su una strada tutto sommato abbastanza prevedibile e anche prevista. Le carte si sparigliano e arrivano questi fenomeni nuovi nel promuovere i dischi, che sono quelli dei registi e che si intromettono nella carriera degli artisti al punto da segnarne anche le fortune attraverso dei video azzeccati. Bene, fatto il quadro, andiamo ad ascoltarci qualcosa da questa classifica. Era la metà di giugno del 1980, un hit parade che aveva appunto i Buggles al primo posto qui in Italia, quindi Lucio Battisti di Una giornata uggiosa al punto numero 2, e poi arriva la televisione con L'ape Maia al terzo posto e il celeberrimo lavoro mostruoso dei Pink Floyd, Another Brick on the Wall, e quindi al quinto posto una cantante che incrocia il destino di un celebre produttore, Nile Rodgers degli Chic, che in quell'epoca era il produttore per eccellenza e con il suo stile ha segnato il percorso artistico di numerosi artisti, compreso quella di Sheila, che arriva in Hit Parade con Spacer.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60 70 80 by Studio Più.
0: La radio di 30 anni di successi.
1: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
0: Radio 60 70 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Ubaldi. In primo piano l'accordo tra Stati Uniti e Iran per porre fine alla guerra nel Golfo. Nella notte ancora tensioni nello stretto di Hormuz. Alessio Galea.
3: Data e luogo della firma saranno annunciati a breve. Donald Trump esulta per il raggiungimento dell'intesa preliminare con l'Iran per la fine della guerra. Anche il ministro degli esteri iraniano Araghchi afferma che l'accordo non è mai stato così vicino. Conferme arrivano anche dal Pakistan, paese mediatore. Ma restano tensioni su alcuni punti. Trump ha bollato come fake news le notizie sui contenuti del memorandum fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato e la fine del blocco navale americano in cambio della riapertura di Hormuz, anche il contestuale sblocco dei fondi iraniani congelati, seguito da 2 mesi di trattative sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa non include lo sblocco dei fondi e prevede già accordi sul dossier nucleare. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, dalla Siria e da Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali e alla vigilia del G7 in Francia.
4: Alta pressione di stampo africano, indeciso rinforzo sull'Italia in questo inizio di weekend. Al mattino sole dominante su tutto il territorio nazionale, con cielo pressoché sereno ovunque. Eccezione fatta per la presenza di nubi sparse sui rilievi alpini, specie centro-orientali. Nel pomeriggio poche velature al nord, ma senza fenomeni associati. Per il resto, cielo limpido e temperature in generale aumento. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80. Vai Studio Più, il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Donald Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino, ma restano tensioni sul testo concordato. Trump ha bollato come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. Secondo Washington, invece, l'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Intanto Israele chiarisce: non siamo parte dell'intesa e non ci sarà alcun ritiro dal Libano, Siria e Gaza. Nella notte nuove tensioni nello stretto di Hormuz. Il comando militare americano riferisce di aver abbattuto decine di droni iraniani diretti contro navi commerciali. E alla vigilia del G7 Trump torna a scagliarsi contro gli alleati europei, accusandoli di irrilevanza nella gestione della crisi in Medio Oriente. Grossa novità per l'intrattenimento mondiale: è arrivato il via libera dalle autorità statunitensi all'acquisizione di Warner Bros. Discovery da parte di Paramount Skydance. L'operazione da 110 miliardi di dollari ora attende il via libera delle autorità di regolamentazione in Europa, dopo l'approvazione senza condizioni da parte del Dipartimento di Giustizia americano, che non ha ravvisato possibili danni alla concorrenza o ai consumatori americani. Sono 3 alpinisti italiani le vittime dell'incidente in montagna sul versante valdostano del Gran Paradiso. I 3 che stavano scalando la parete nord del massiccio insieme sono stati localizzati a una quota di circa 3600 metri e nella tarda serata di ieri sono state effettuate le operazioni di recupero delle salme. Gli accertamenti sull'incidente e le operazioni di riconoscimento saranno affidati ai finanzieri di Entrev. Le cause dell'incidente sono al vaglio. Mondiali, debutto scintillante degli Stati Uniti che nella notte italiana a Los Angeles hanno travolto 4-1 il Paraguay, a segno anche il milanista Pulisic e l'ex juventino Weah.

Stasera a San Francisco alle 21, Qatar, Svizzera. A mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo anche l'1-1 in Canada-Bosnia. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 607080 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.
1: Pater et filius et spiritus.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ok, salute e benessere.
2: Buon sabato 13 giugno da Francesco Bianco, siamo all'appuntamento con Ok, salute e benessere. Allora, oggi ci occupiamo di occhiali da sole, sapete che sono molto importanti in questo periodo. Grazie al professor Francesco Loperfido del San Raffaele di Milano capiremo quali occhiali comprare, ma soprattutto ci spiegherà il test immediato per capire se gli occhiali che abbiamo comprato magari dalla bancarella, come dire, ci stanno rovinando la vista. Per molti sono l'accessorio glamour dell'estate da abbinare al costume o al look d'aperitivo, per altri un acquisto d'impulso da fare su una bancarella o direttamente in spiaggia da un venditore ambulante. Ma la scelta dell'occhiale da sole è tutt'altro che una questione di moda. Si tratta di una decisione medica a tutti gli effetti che, se sbagliata, può causare danni seri e immediati ai nostri occhi. A lanciare l'allarme, vi dicevo, il professor Francesco Loperfido, oculista responsabile del servizio di oftalmologia generale del San Raffaele di Milano e membro della commissione in difesa vista. Secondo l'esperto è necessario un radicale cambio di mentalità. Gli occhiali da sole vanno considerati veri e propri dispositivi di protezione individuale. Il mercato parallelo degli occhiali low cost acquistati in contesti improvvisati nasconde insidie sottovalutate. Una lente scura ma priva di filtri reali è persino più dannosa del non indossare nulla. Inganna la pupilla facendola dilatare e lasciando che i raggi ultravioletti penetrino ancora più a fondo nell'occhio, avete capito, no? Se non ci sono i filtri in questi occhiali, ma la lente oscura, come dire, la nostra pupilla pensa di essere al riparo e si apre, e lì entrano tutti i raggi UV. Per capire se l'occhiale che abbiamo tra le mani è sicuro, il professor Loperfido ci ha suggerito un trucco pratico e immediato alla portata di tutti. Allora, un semplice test per verificarne la qualità consiste nel guardare un oggetto fisso e muovere l'occhiale davanti agli occhi. Se l'immagine riflessa appare distorta, deformata o ondulata, significa che la lente è difettosa e otticamente inadeguata. Oltre al danno visivo c'è il rischio legato ai materiali della montatura. Plastiche scadenti, vernici tossiche o trattamenti superficiali low cost possono provocare reazioni allergiche, anche violente, e dermatiti da contatto, amplificate dalla sudorazione estiva. Non esiste un occhiale da sole universale per ogni situazione. L'esposizione ai raggi UV cambia drasticamente a seconda dell'ambiente e l'utilizzo di una lente inadeguata in contesti estremi può provocare infiammazioni acute. Al mare e in barca è fondamentale utilizzare lenti polarizzate, le uniche in grado di tagliare i riflessi accecanti del sole sullo specchio dell'acqua. In montagna l'intensità dei raggi UV e della luce blu aumenta con l'altitudine. Servono occhiali avvolgenti che blocchino il 100% delle radiazioni. Chi sfida l'alta quota senza una protezione totale rischia di sviluppare cheratiti importanti, ovvero dolorose infiammazioni della cornea. E poi il colore della lente, perché i miopi tendono a tollerare e a vedere decisamente meglio con le tonalità marroni, gli ipermetropi traggono maggior comfort visivo dalle lenti verdi o grigie. Sbagliare l'abbinamento cromatico non è un dramma estetico, ma può provocare affaticamento visivo precoce, mal di testa e persino senso di nausea. Grazie per essere stati con noi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80, come sapete, è la stazione dedicata alla musica di questi 30 anni e all'interno di un meraviglioso palinsesto che vi dà conto di quello che è accaduto durante questo periodo così lungo e intenso, ci sono gli appuntamenti con le classifiche del passato e quindi vi ritrovate periodicamente insieme a me, e sono Bruno Righetti, 10 minuti ogni volta, ma che ci ragguagliano sulla situazione commerciale delle vendite proprio nel periodo in cui stiamo parlando, ma di tanto tempo fa. Adesso ci occupiamo della Hit Parade pubblicata alla metà di giugno del 1960, quindi una sberla di tempo fa. All'ascolto penso di avere ancora qualcuno che ha resistito e che si ricorda perfettamente che cosa accadeva, quindi si ricorderà senz'altro che la Hit Parade aveva al suo interno Umberto Bindi, Pat Boone, Adriano Celentano, Caterina Valente, Paul Anka, citati così in ordine sparso, e che aveva però una sua corrispondente negli Stati Uniti. Eh sì, perché succedeva qualcosa anche da quelle parti, e noi spesso e volentieri all'interno del nostro appuntamento trasvoliamo e andiamo ad ascoltare canzoni che arrivano dalla top 100 americana, ed è la prima canzone che andiamo ad ascoltare. Siamo insieme ad un gruppo che collabora con Elvis Presley già dalla metà degli anni 50, è diventato autore anche dei suoi stessi cori all'interno delle sue canzoni, e Elvis Presley ne ha tratto parecchio vantaggio dalla collaborazione. Si chiamano Jordan Airs e avevano in classifica negli Stati Uniti questa bellissima canzone dal titolo Fame and Fortune. Elvis Presley con Jordan Airs.
3: C'era una

E mentre in tutte le spiagge americane che potevano permetterselo si ballava questa canzone sotto una luna magnifica in un cielo terso d'estate, e in America quindi veleggiava verso le prime posizioni, da noi una colonna sonora di un film sempre americano faceva il botto. E in America il titolo del film era The Summer Place e la regia era di Delmer Daves, un grande successo che da noi diventa scandalo al sole. La colonna sonora è di Percy Faith e noi l'ascoltiamo immediatamente perché era la numero uno nella nostra hit parade.

0: applicazione di Radio Studio Più. All'interno c'è una paginetta dedicata al nostro canale dove potete scoprire giorno per giorno i nostri appuntamenti. Questo che si sta per chiudere è quello dedicato alle parade del passato. Noi ci risentiremo fra un'ora circa, mi raccomando, puntuali.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Buongiorno da Daniele Baldi, è arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato, Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16, precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli. 60 70 80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Avete fatto i vostri bagagli perché si va in estate, quella del 1970, cari amici ascoltatori di Radio 60-70-80. Benvenuti all'appuntamento dedicato alle classifiche di tanto tempo fa con Bruno Righetti. Solo 10 minuti, due canzoni, ma dei flashback davvero interessanti. Siamo alla metà del mese di giugno del 1970. La classifica italiana aveva al primo posto una canzone di un gruppo capitanato da Demis Rousseau, quindi ne ascolteremo più tardi, quindi aveva i Beatles di Let It Be al punto numero 2, Jean-François Michel di Fiori Bianchi per te e quindi anche Nicola Di Bari, John Lennon che cominciava il suo percorso insieme alla Plastic Ono Band, quindi Gianni Morandi e Shocking Blue, i Dick Dick e Albano e Romina Power. Questo era il quadro della classifica italiana, che però alla posizione numero 4 aveva una canzone che verrà più tardi ripresa dai nostri Dick Dick e resa veramente popolare qui in Italia, ma l'originale era di Michel Del Pec, era White is White.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Eh beh, avrete sicuramente riconosciuta, per quelli più giovani, questa canzone, edita tra l'altro nello stesso anno in italiano dai Dick Dick. Abbiamo ascoltato White is White da Michel Delpech, che si pronuncerà così, spero mi scusino i francesi, perché questo era un artista francese in classifica dalle nostre parti alla posizione numero 4. Mentre la canzone regina di quell'estate era quella di un gruppo greco che arriva ad avere una notorietà importante, che cavalca qui da noi tutti gli anni 70 da assoluti protagonisti. Con questo disco, sono al loro secondo album, il titolo è It's 5 O'Clock e la canzone che è in classifica dà proprio il titolo a tutto il lavoro, The Aphrodite Child.

0: E così gli anni 70 volano più veloci della luce, noi li lasciamo dietro le nostre spalle, continuiamo il nostro percorso e ci ritiriamo negli archivi a recuperare un altro paio di vinili da spolverare e da riproporre alla vostra attenzione. Vi lasciamo insieme alla grande regia di Radio 607080 che vi accompagnerà per tutta la vostra giornata, se lo vorrete, con le migliori estrazioni da questi 30 anni di grande musica. A tra poco.
1: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran, possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
2: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, dato per imminente da Donald Trump. Luogo e data della firma saranno annunciati a breve, possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui cui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa.

0: Giovanni De Gaetano.
1: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anita, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già, infelice quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori italiani immigrati, il padre originario di Reggio Calabria, la madre della provincia di Brescia.
0: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080

0: che ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Era il 1980, quindi noi ci andiamo ad occupare di una classifica davvero importante, quella che dalle nostre parti aveva al primo posto un pezzo strepitoso dal titolo Video Killed the Radio Star dei Buggles, che segnano praticamente l'inizio di un nuovo mondo per tutto il business musicale di tutto il pianeta. Cambiano le regole, arrivano i videoclips e quindi tutto questo viene a stravolgere quello che fino ad allora aveva tranquillamente condotto il percorso su una strada tutto sommato abbastanza prevedibile e anche prevista. Le carte si sparigliano e arrivano questi fenomeni nuovi nel promuovere i dischi, che sono quelli dei registi, che si intromettono nella carriera degli artisti al punto da segnarne anche le fortune attraverso dei video azzeccati. Bene, fatto il quadro, andiamo ad ascoltarci qualcosa da questa classifica. Era la metà di giugno del 1980, una Hit Parade che aveva appunto i Buggles al primo posto qui in Italia, quindi Lucio Battisti di Una giornata uggiosa al punto numero 2, e poi arriva la televisione con L'ape Maya al terzo posto e il celeberrimo lavoro mostruoso dei Pink Floyd, Another Brick on the Wall, e quindi al quinto posto una cantante che incrocia il destino di un celebre produttore, Nile Rodgers degli Chic, che in quell'epoca era il produttore per eccellenza e con il suo stile ha segnato il percorso artistico di numerosi artisti, compreso quella di Sheila, che arriva in Hit Parade con Spacer.
0: Once upon a time, Hit Parade. C'era una volta Hit Parade.

Avrete sicuramente riconosciuto lo stile di Nile Rodgers già allora, vi ricordo, siamo nel 1980 dietro le quinte di questo grande successo di Shade and the Big Devotion, e adesso andiamo a ascoltare insieme una ballata meravigliosa estratta da quello che era il quinto album in studio di Michael Jackson, ma si può considerare il primo della sua età adulta, ed inciso per l'etichetta discografica Epic, ed è con la pubblicazione di questo disco che per la prima volta quattro singoli dello stesso album vanno nei primi posti della top 100 americana, e questo era un po' il biglietto da visita di Michael Jackson. Una canzone struggente, una ballata non scritta da lui ma che lo emozionava a tal punto che tutte le volte che anche in sala di incisione si ritrovava a fare i pezzi che per aggiornare le tracce precedenti si emozionava da scoppiare in lacrime. E in effetti, se la sentite bene, è una canzone dolcissima, e noi ve la lasciamo ascoltare. She's Out of My Life, Michael Jackson.

0: È lo stesso disco di Don't Stop Till You Get Enough, che comprendeva anche una canzone scritta da Paul McCartney dal titolo Girlfriend. In questo caso il pezzo era magnifico, il titolo She's Out of My Life, a firma Tom Beller. Salutiamo Michael Jackson ed anche il 1980. Noi ci ritroviamo qui fra un'ora circa per un altro appuntamento con Late Parade del passato. Ciao!
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. È arrivato il via libera del Tribunale di Sorveglianza di Milano all'uscita dal carcere di Alberto Stasi. Depositato il provvedimento che, dopo il parere positivo della Procura Generale, formalizza l'affidamento in prova ai servizi sociali per l'ex fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio

della ragazza nella villetta di Garlasco. L'ordinanza non è collegata con l'eventuale procedimento di revisione del suo processo che si apprestano a chiedere i suoi legali. Al centro della nuova inchiesta della Procura di Pavia sul delitto c'è oggi Andrea Sempio, amico storico del fratello della 26enne. Stati Uniti e Iran a un passo dall'accordo di pace, data e luogo della firma saranno annunciati a breve, esulta Trump. Anche secondo il ministro degli esteri iraniano Araghchi, l'accordo non è mai stato così vicino. Restano tensioni sul testo concordato. Trump bolla come fake news le notizie fatte trapelare dall'Iran, secondo cui la bozza prevederebbe, oltre al cessate il fuoco immediato, 2 mesi di trattative successive sul nucleare. L'intesa prevede già accordi sul dossier nucleare iraniano. Riprende quota anche la lotta degli Stati Uniti al narcotraffico in Venezuela. In un blitz che ha visto in azione agenti americani e forze di sicurezza venezuelane, è stato ucciso il leader della banda transnazionale Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, conosciuto come Niño Guerrero. La notizia, anticipata con un video postato sui social da Trump, è stata confermata sia dal Pentagono sia dal governo di Caracas. Formula 1 domani a Barcellona, oggi le qualifiche alle 16 precedute alle 12.30 dalla terza sessione di libere. Ieri acuto McLaren con il miglior tempo del campione del mondo, Norris davanti a Russell e Piastri. Quarto Leclerc, quinto il leader iridato Antonelli. Nella prima sessione in pista, come da regolamento, 7 esordienti. Intanto è cambiato il podio di Monte Carlo. Accettato il ricorso dell'Alpine, Pierre Gasly sale al terzo posto alle spalle di Lewis Hamilton e del vincitore Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 70-80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60-70-80 News.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sempre più vicino l'accordo Stati Uniti-Iran. Possibile firma tra domani e lunedì a Ginevra, dice Trump. L'Iran non esclude invece una ratifica da remoto. Sul testo sembrano esserci diversi nodi irrisolti, mentre da Hormuz al Libano il fuoco continua. Alessio Galea.
3: Tra cauto ottimismo e frenetici contatti diplomatici, il mondo guarda l'accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. Dato per imminente da Donald Trump, luogo e data della firma saranno annunciati a breve. Possibile sede Ginevra già domani, sebbene Teheran ipotizzi una ratifica con firma da remoto, intesa di base confermata anche dal Pakistan, paese mediatore. L'accordo prevede il cessate il fuoco immediato, la riapertura dello stretto di Hormuz e la revoca del blocco navale americano. Resta il nodo del dossier nucleare, con l'Iran che precisa i colloqui cui si terranno in seguito. Altro scoglio, il cessate il fuoco in Libano, chiesto finora come precondizione dall'Iran. Israele si è affrettato a chiarire: non facciamo parte dell'intesa e non ci ritireremo dal Libano. Stamani l'IDF ha attaccato Hezbollah nel sud del paese e nei raid, riferiscono i media libanesi, è rimasto ucciso il sindaco di Rian nel distretto di Jezzin. Nella notte nuove tensioni anche a Hormuz. Gli Stati Uniti hanno abbattuto droni iraniani diretti contro navi commerciali. Sullo sfondo dei nuovi proclami di Trump, le rinnovate accuse del capo della Casa Bianca agli alleati europei e al G7. Il loro contributo alla pace è stato del tutto irrilevante.
2: Sullo sfondo la cerimonia inaugurale in terra americana, l'esordio autoritario degli Stati Uniti. Ci pensa intanto Gianni Infantino a scatenare le polemiche, pungendo l'Italia ancora una volta fuori dai mondiali. Forse con 64 squadre si qualificherebbe, magari con 128. La replica di Abodi, quella della Federcalcio, nel servizio di Jenny De Gaetano.
4: Dal rapper Future alla sudafricana Tyla, la cantante brasiliana Anitta, Los Angeles, glamour in perfetto stile hollywoodiano, ha aperto casa USA di questi tempi l'ombelico del mondo del calcio con Messico e Canada. Sul rettangolo verde hanno risposto presente i ragazzi a stelle e strisce, maltrattando il Paraguay con 4 reti. Intanto non bastasse l'amarezza della nostra nazionale, essere ancora costretta a guardare gli altri, anche quella Bosnia, ultima carne delle sorti azzurre in ordine di tempo e capace di imbrigliare proprio l'11 canadese, ci ha pensato Gianni Infantino a spargere sale sulle nostre ferite purtroppo ancora sanguinanti. Con 64 squadre forse si qualificherebbe anche l'Italia, oppure magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia del gran capo della FIFA. Voglio sentirlo, la replica del ministro dello sport Abodi, mentre la FIGC l'ha definita un'uscita infelice. Già infelice, quanto mai inelegante, perché l'Italia a 4 stellette cucite sul petto. E tra l'altro il signor Infantino all'anagrafe si chiama Giovanni Vincenzo ed è figlio di genitori.

che portiamo non è una novità. Noi rubiamo le bici giù in città. Arrestati mai, ma abbiamo guai seri con polizia.

0: 70-80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Il fine settimana inizia all'insegna di una rimonta dell'anticiclone subtropicale. Nel corso del pomeriggio non sono attesi disturbi sul nostro paese. A fronte di qualche innocua velatura al nord, specie al nord-ovest, avremo cielo pressoché limpido sul resto d'Italia. In serata e nella prossima notte non sono attese variazioni particolarmente degne di nota. Poche nubi sparse solamente sulle regioni settentrionali, senza però piogge associate. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del mondiale Formula itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta. Poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori. Il milanista Pulisic, l'ex UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar-Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri, ricordiamo, l'1-1 in Canada-Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo della FIGC, l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona alla Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1:30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola al libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
2: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
1: Infine la pallanuoto, la Prorecco, la caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
3: Ben trovati all'ascolto delle notizie di scienza e cultura. È a partire dalla frequenza cardiaca che si può prevedere lo sviluppo del declino cognitivo dei pazienti. Lo afferma un team di ricerca internazionale in un articolo pubblicato di recente sul Journal of American Heart Association. Gli esperti sono giunti a queste conclusioni dopo aver esaminato i dati provenienti da un campione di oltre 500 persone. Negli individui che durante il sonno hanno una frequenza cardiaca più rapida e complessa, infatti, il declino cognitivo sembrerebbe essere meno rapido. Svolta in Cina, dove un'equipe di scienziati ha messo a punto delle lenti a contatto che consentono a chi le indossa di vedere l'invisibile. Il dispositivo aumenta le capacità naturali degli esseri umani, intercettando anche i raggi infrarossi tra gli 800 e i 1600 nanometri di lunghezza d'onda. Gli esperti sono convinti che una soluzione di questo tipo, se opportunamente sviluppata, potrebbe risolvere i problemi di tutti quei pazienti che non riescono a visualizzare correttamente i colori, come i daltonici. La ricerca è comparsa di recente su Cell. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di Scienza e Cultura.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80, by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Ben trovati da Gianni De Gaetano. La 23esima edizione del Mondiale Formula Itinerante ha aperto la sua terza casa dopo quella messicana, quella in terra canadese. Nella notte, praticamente all'alba italiana, a Los Angeles, altra cerimonia d'apertura con star della musica internazionale, dal rapper Future alla cantante brasiliana Anitta, poi il debutto scintillante degli Stati Uniti, che hanno calato il poker sul Paraguay con venature d'Italia nel tabellino dei marcatori, il milanista Pulisic, l'ex Juve UEA, insieme alla doppietta del bomber del Monaco, Balogun. Stasera a San Francisco alle 21, Qatar Svizzera, a mezzanotte a New York l'esordio del Brasile di Ancelotti contro il Marocco. Ieri ricordiamo l'1-1 in Canada Bosnia. Intanto divampa la polemica dopo l'ironia fuori luogo di Gianni Infantino contro gli azzurri fuori dai mondiali. Con 64 squadre forse si qualificherebbe l'Italia, magari dovremmo arrivare a 128. L'ironia fuori luogo del presidente della FIFA, voglio sentirlo, ha replicato il ministro dello sport a bordo della FIGC, l'ha definita un'uscita infelice. Voltiamo pagina, chiusa senza gloria la parentesi, come gli altro ribaltona la Juventus che si affida a Giovanni Carnevali nel doppio ruolo di AD e direttore generale. L'ex dirigente del Sassuolo ha parlato già con Spalletti lunedì alla Continassa, è in calendario un summit societario. Le nuove linee guida del mercato bianconero sposano i giocatori italiani, da un Chiesa bis alla tentazione Berardi. Pallavolo, giornata di riposo per la nazionale maschile impegnata in Canada nella tappa di apertura di Nations League. Gli azzurri, una sconfitta e una vittoria, torneranno sul parquet all'1:30 di stanotte a Ottawa contro la Turchia e alla mezzanotte di domani incrocio con gli USA. Parola libero dell'Italia, Gabriele Laurenzano.
2: Saranno altre due partite tostissime. La Turchia l'abbiamo già affrontata, quindi sappiamo più o meno come gioca. Gli Stati Uniti invece sono un'ottima squadra da sempre, quindi cercheremo di fare il meglio possibile.
1: Infine la pallanuoto, la Prorecco, la caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i liguri affrontano in finale il Barceloneta. Ed è tutto, a più tardi.
0: Su Radio 60 70 80, la musica mixata de

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per l'ascolto? Pronti via!

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentornati all'ascolto. Città del nord della Baviera tedesca, Norimberga è un'affascinante città dall'aspetto medievale che ha saputo fare i conti con il proprio passato. Qui hanno avuto luogo i grandi raduni del Partito Nazionalsocialista. Ma oggi si è trasformata in una città certamente ricca di storia, ma capace di guardare al futuro con molti progetti. Ce ne parla Yvonne Coulin, direttrice dell'ente del turismo di Norimberga.
3: È una città medievale, tipico tedesco, e non è troppo grande ma non è troppo piccolo, e ha un'atmosfera che è proprio fatta per gli italiani. Si trovano molto bene, si mangia bene, si sta bene, c'è un'atmosfera molto relax. Per gli italiani è un posto tipico per la Germania forse.
2: E oltre alla buona cucina ha un'offerta culturale e artistica di altissimo livello. Quali sono le novità?
3: Noi abbiamo la cultura di memoria, abbiamo il Memorium, sala dei processi, un museo. L'apriamo il centro di documentazione sull'ex area dei raduni del Nazionalsocialisti, che è un museo che mostra i mezzi di propaganda di questa epoca. Parliamo del Palazzo dei Congressi, che fu come un colosseo moderno disegnato dai nazisti, e oggi facciamo la trasformazione di questo punto, di questa epoca, che diventa oggi un centro culturale. E apriamo l'opera del Nuremberga proprio in questo Palazzo dei Congressi. No, ma non solo l'opera, ma apriamo questo posto per gli artisti internazionali.
2: Artisti di grandissimo spessore che possono venire a fare le loro esibizioni, poi anche teatro, musica, cioè Norimberga è proprio una città di grandissimo fermento culturale.
3: Siamo una città di festival, abbiamo il festival classico che è un picnic nell'aperto, dove l'orchestra della nostra città ci invita, e poi abbiamo il festival di musica. Allora non è solo la cultura dei musei, ma anche la cultura degli eventi.
2: Ed è tutto per oggi, grazie a Yvonne Coulin e grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio.

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Se c'è un canale dove il passato diventa attualità, beh, questo è Radio 60 70 80. Da questo incredibile e sterminato repertorio dal quale noi possiamo pescare, abbiamo un obiettivo soltanto, quello di farvi risentire canzoni che hanno sulle spalle davvero tantissimo tempo, ma che conservano tutta la loro bellezza, perché quando la musica è bella sia quando viene presentata per la prima volta, ma lo anche poi per i periodi futuri. E da lì che nasce la selezione, e arrivano da noi soltanto quelli che sono poi definiti dei classici. Ci occupiamo delle hit parade del passato, io sono Bruno Righetti, come penso ormai sapete, e da questo canale noi tutti i giorni andiamo in onda per presentarvi degli estratti da queste hit parade così lontane nel tempo, ma insomma a noi piace, noi siamo specialisti in questa cosa qui, e andiamo a prendere oggi il 1961. Siamo alla metà del mese di giugno, l'estate ormai comincia a farsi sentire anche con le temperature, e la parade italiana aveva un dominatore assoluto con due canzoni al primo e al secondo posto. Il personaggio in questione è Nico Fidenco, ascolteremo poi una delle due interpretazioni. Quindi in classifica c'erano Connie Francis con almeno tre canzoni, quindi Peppino Di Capri, Elvis Presley, Domenico Modugno, Adriano Celentano. Questo era il quadro. Andiamo ad affrontare insieme l'estate del 61 con un altro pezzo da classifica davvero importante. Era la posizione numero 4, una canzone piena di storia, una canzone del 1932 scritta da Ennio Neri e Cesare Andrea Bixio per la voce di Vittorio De Sica e interpretata nel film Gli uomini che mascalzoni. Andiamo un po' più recenti qui con Mal nella sua versione di Parlami d'amore, Maria.
4: C'era una volta

La versione in classifica in quella metà di giugno del 1961 era quella cantata da Peppino Di Capri, qui ne abbiamo ascoltata una versione più recente nella reinterpretazione di Mal, anch'essa comunque di grande successo. Pensate che il prossimo disco, quello del Mattatore dell'Hit Parade di quel tempo, che era al primo posto in Hit Parade con Il Mondo di Susie Wong, ma al secondo c'era questa canzone che venne presentata al Festival di Sanremo in quell'anno, ma la commissione esaminatrice decise che non era il caso di ammetterla perché non si allineava alle caratteristiche che avevano reso famosa quella kermesse canora, quindi dotati di grande genio. Pensate che questo disco fu il primo a sfondare il muro del 1,5 milioni di copie di vendute di un solo disco. Nico Fidenco, Legata ad un granello di sabbia.

Bye bye 1961, si chiude solo per il momento l'appuntamento con le parade del passato. Ricordatevi che potete scaricare l'applicazione di Radio Studio Più sul vostro telefonino, sia Android che iOS, e così avere la possibilità di ascoltarci in ogni momento della vostra giornata con la massima qualità disponibile.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati all'ascolto del notiziario di Cultura e Spettacolo. È partita la grande la stagione della musica. In attesa della Festa Europea della Musica, che come da tradizione si celebrerà tra una settimana, il 21 giugno, da nord a sud della penisola si accendono stadi, piazze e arene per i concerti dei big del pop, del rock e della musica classica. Tra le decine di appuntamenti propone una sintesi originale il Rome Chamber Music Festival, che dal 18 al 21 giugno al Teatro Argentina vive un programma di 4 serate che spazia da Vivaldi ai REM, grazie a importanti ospiti internazionali come Mike Mills dei REM e Chuck Leavell di Allman Brothers Band e tastierista con Rolling Stones. Cura la selezione musicale il violinista vincitore di un Emmy, Robert McDuffie.
3: Questo festival, questa edizione è qualcosa di molto interessante, perché sì, ovviamente è un festival di musica da camera, facciamo i capolavori di musica da camera come l'ottetto di Bruch, il quartetto di Brahms, ma non voglio seguire la stessa formula di altri festival di musica da camera. Abbiamo deciso di invitare Chuck Leavell della band Rolling Stones e Mike Mills della band REM. Questo è qualcosa di bello.
2: Grandi applausi ed entusiasmo della critica per La Traviata di Verdi in stile Moulin Rouge, che ha aperto l'Arena Opera Festival 2026 a Verona. L'imponente anfiteatro si è trasformato in una suggestiva Montmartre d'inizio Novecento, tra richiami alla Belle Époque e atmosfere ispirate al più celebre dei Café Chantant di Parigi, in una rilettura scenica condotta con mano salda dal regista scozzese Paul Curran, con Michele Spotti sul podio a dirigere orchestra e coro della Fondazione Arena. Corsa contro il tempo per garantire la spettacolarità degli allestimenti dopo i danni subiti per un'ondata di maltempo proprio alla vigilia. E si registra anche un'alta adesione allo sciopero dei lavoratori della cultura del 12 giugno, indetto da CGIL e COBAS contro precarietà, tagli e stipendi insufficienti. Da Roma a Milano, da Torino a Bari, una quindicina le città italiane che hanno ospitato presidi e assemblee. A Venezia chiusi alcuni padiglioni della Biennale, a Firenze chiuso l'archivio di Stato e gli uffici amministrativi degli Uffizi, a Milano come a Roma chiuse biblioteche e diversi centri, tra cui nella capitale il Museo dei Fori Imperiali, il call center turistico e i punti informativi. Il notiziario di Cultura e Spettacolo termina qui, buon ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

Radio 60, 70, 80. By Studio Più. 30 anni di grandi successi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.

0: machine. You got the...
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
2: A Radio 60 70

0: Ogni ora si apre con i grandi mixati. Grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. A Radio 60 70 80 stiamo

You do it on your own.